0: mi avie, mene awansio. Tia te. When you mia mama ni mangu ase, odi vokare. E wo watan fo ani. Tia we bring me. Yes she say ya di wo.
1: My God.
0: Sadie be ko

0: Abode abamrani. Yes sir. Ukaso.
1: Yes sir.
0: Era di miya di ayi. Miya di ayi na abamani mo. Awo miya ngupo.
1: Oni ba.
0: Nimsa ukwa na ube. Era di. Sana ukaso.